0: Estéreo Guard, 103.9 FM, radio con ambiente. When I met you in the summer,
1: to my heart. La número uno, solo es una, 103.9 FM, radio con ambiente. As the leaves turn.